0: Et si on écoutait autre chose? Tous les mardis soirs, de 20h à minuit, retrouvez le meilleur de l'Europe sur Fréquence Sillé.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti

se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri alle fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.